0: Sonny the King.
1: Altereto.
2: Siamo delle stelle in cielo noi, prendiamo intermittenze quando vuoi.